0: Eng ma.
1: I awara.
0: Azanina zanera.
1: I azanina zanera.
0: Karaguram seng ma.
1: Asani.
0: Azatoan zanera.
1: I azatoan zanera.
0: Karaguram seng ma.
1: I awara.
0: Azanina zanera.
1: I azanina zanera.
0: Karaguram seng ma.
1: Asani.

0: ma.
1: I awara.
0: Azanina zanera.
1: I azanina zanera.
0: Karagure amzeng ma.
1: Asani.
0: Azatoan zanera.
1: I azatoan zanera.
0: Karagure amzeng ma.
1: I

0: Ponzia Piarna, l'isva tiene in fuce le ola, ma la lantupun non è tutta casa.
1: Shota tumpkula, shota tumpkuvavi.